0: Buongiorno, buonasera, lo chingari.
1: Batería baja, sube el voltaje 101 en arroba FM.
0: Bambino, Don Patricio e Crussi Cafunotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Frizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco de Patri.